0: Hvala lijepo ambasador, hvala lijepi ljudi. Pratite radio.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: 954 FM.

0: Starijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.

0: Da, vă suntat ce la cedru, ne da, ca
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Mercoledì 22 luglio si è tenuta l'undicesima seduta del Consiglio Municipale della città di Pola. All'inizio sono state adottate le delibere relative alle modifiche di composizione degli organi di lavoro del Consiglio Municipale. È stata inoltre adottata la conclusione di accoglimento dell'informazione sulle condizioni definitive del contratto di credito per il finanziamento del progetto di qualificazione energetica del Centro Sociale Carlo Roiz. Il Consiglio Municipale ha adottato la conclusione di presa d'atto delle relazioni sulla gestione delle società commerciali e delle istituzioni pubbliche per l'anno 2025. La vicepresidente della Regione Istriana, Gordana Antic, ha ricevuto a Pola la direttrice dell'Agenzia per l'Educazione e l'Insegnamento della Repubblica di Croazia, Katarina Milkovic, e i rappresentanti del Congresso Internazionale per Educatori, Insegnanti e Docenti, membri della minoranza nazionale croata e della diaspora croata. Il Congresso Internazionale, che si svolge dal 21 al 24 luglio presso la Facoltà di Economia e Turismo di Pola, è organizzato dall'Agenzia per l'Educazione e l'Insegnamento e riunisce più di 100 partecipanti provenienti da 14 paesi. Il tema di quest'anno è patrimonio culturale e identità della regione istriana, con l'obiettivo di migliorare la pratica professionale degli operatori educativi che insegnano in lingua croata al di fuori della Repubblica di Croazia o che insegnano il croato come seconda lingua. I partecipanti hanno parlato anche delle sfide che affrontano quotidianamente, come il lavoro nelle classi miste in base al livello di conoscenza della lingua croata, così come dei diversi modelli di organizzazione e finanziamento dell'insegnamento nei paesi in cui operano. Il loro comune desiderio è quello di preservare la lingua, la cultura e l'identità croata tra le giovani generazioni al di fuori della madrepatria. Alla fine dell'incontro è stato annunciato che anche il prossimo anno la Regione ospiterà questo lodevole incontro internazionale di specialisti. In alcune zone della città di Pola, dal 27 al 29 luglio, verrà effettuato il trattamento per il controllo delle zanzare. Dopo numerose segnalazioni dei cittadini e il monitoraggio della situazione sul territorio, l'Istituto di Sanità Pubblica della Regione ha constatato un aumento del numero di zanzare. Il trattamento viene effettuato come misura aggiuntiva dopo i precedenti interventi mirati al controllo delle larve di zanzara. L'orario previsto è il lunedì 27 luglio nella zona di Stignan, anche Castropola, nella zona attorno all'Arena, Castagnermo, Vidal, dalle 6 alle 8 di mattina. Invece Val di Becco, Montemagno, Bussoler, Valmada, Montecerpo e Montegrande dalle 19 alle 22. Invece il mercoledì sono previste le zone di Valsalina, Via Veruda, Sisplatz, Falcane, Prado Orlando e i Giardini di Stoia dalle 6 alle 8 di mattina, invece Pragrande, via Vertarska, Campo Marzio e via di Lussino dalle 19 alle 22. Si consiglia ai cittadini di evitare di stare all'aperto per lunghi periodi nelle aree in cui viene effettuata l'azione durante i trattamenti indicati. I cittadini con problemi respiratori sono avvisati di rimanere al chiuso durante lo svolgimento dei trattamenti. Due volte a settimana, il martedì e la domenica alle ore 21, la terrazza del circolo si trasforma in un cinema sotto le stelle. Il programma include film che hanno segnato la storia della settima arte, dalla commedia all'italiana ai classici europei. La stagione dei classici del cinema si aprirà il 28 luglio alle ore 21 con il film Una vita difficile del 1961, capolavoro del cinema italiano diretto da Dino Risi. È una delle opere più significative della commedia all'italiana che attraverso l'umorismo, l'ironia e la critica sociale offre un ritratto sfaccettato dell'Italia del dopoguerra. Il programma Circolo Classico offre un'opportunità unica per rivivere sullo grande schermo alcune delle opere più importanti del cinema mondiale nell'atmosfera delle serate cinematografiche estive. Il programma è organizzato dal Pula Film Festival del Cinema Valli in collaborazione con la comunità degli italiani di Pola. Questo sabato Fagiano ospiterà nuovamente il Brodet Coop, una manifestazione gastronomica dedicata al tradizionale brodetto di pesce. Il programma in piazza Santi Cusma e Damiano inizia alle ore 19. L'edizione di quest'anno riunirà 12 squadre che metteranno alla prova le loro abilità culinarie nella preparazione di uno dei piatti più famosi della cucina adriatica. Ogni squadra riceverà 4 kg di pesce misto, spezie, grembiuli, un fornello e una bombola di gas, mentre gli ingredienti aggiuntivi e i loro segreti culinari li porteranno i concorrenti stessi. I piatti preparati saranno valutati da una giuria di esperti guidata da Budimir Žižović e la squadra migliore sarà scelta in base al gusto, alla qualità e alla preparazione e alla presentazione. Dopo la valutazione il prodotto verrà servito con la polenta ai visitatori.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Radio Maestra. Dakle.